0: Raja Shamuhashi. Raja.
1: Soke. Aduma Zulu.
2: Chala chukela. Chala chukela.
1: What the gate inside?
2: Chala chukela. Chala chukela. Chala chukela. Chala chukela.
1: Duna mfana. Soke.

zori tsotso kana simo dia jori mixolo mina. Ah melong jai fella ka khona. You guys are gonna be. I want to be marra kutara na. You say. Adje melo go rwa ditsotso kana simo dia jori. I want to be go na na mara me di tadi o mai go di ke. I said dia banda bo go sur shopping sur mina na. Lo di fara dia banda bo na jesa swes. E bala go isa go go sorso be sorso be. And fara do ba ga rage go sorso re. And fara do ba ga rage so. E ga so go na ba go bala ga Facebook la ga ron ba ga comment mo di bere so warli. Warli o so le ga be sorso be na warli ane. Aya ga e ga se ba. Ala ga ra ga da ba ne huma mina jamo le war big sire. Ay ga san fa ba ga tla bo fara se so ante ba yara ne bo de la ga Facebook la ya han ka sa be sorso go na rodim nyoko dim kesi la ga din dane.